saluto gli ascoltatori di Radio Ciroma, che è una radio che conosco da una vita, perché mi ricordo che ai tempi leggevo di questa Radio Ciroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene mossa da una vita, sono tutti gli amici della Calabria e tutti quelli che ti ascoltano.

0: Good enough for you.
1: Radio C Roma.
2: Radio C Roma.
3: 24 ore su 24.
4: Non stop.
5: Sei su Radio C Roma. 105.7 FM.
6: www.ciroma.org.
4: Bravo.

0: E collegando i letti, mi spiego, a questa scatola organica, noi dovremmo riuscire ad accumulare l'energia di... insomma, non lo so, ma comunque io ho calcolato che dovrebbero essere sufficienti 10 coiti.
1: 10 che?
0: Scopulate, Piere.
1: Ah!
0: È come quando si fa la conserva. Ci mettono tutte le... i coiti dentro questa scatola e poi quando servono si infila la chiavetta e si tirano fuori tutti insieme.
1: In quella scatola lì?
0: In questa scatola qui.
1: Beh, è la più bella scatola di conserva della quale abbia mai sentito parlare.
0: Per finire, faccio notare che si tratta di una fonte energetica non inquinante. Di un'energia pulita.

0: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

mail di contatto redazione. No, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

Non dare ascolto a chi ti vorrebbe sottomesso. Tu sei, tu puoi. Ordina oggi stesso una copia del libro del comando. Istituto di obbedienza animale. Con te, dentro di te. 1, 2, 3, 4.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 39 minuti.
1: Tanta gente viene peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
2: Avete proprio le stime?
1: Se si fa ridere male. Mani, piedi, ginocchia,
2: alla spalla.
1: Sì. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
3: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.
4: We must have our water or we dehydrate. That's something that I learned in my science class in high school. And while I was in high school, growing up in one of my favorite places, we had the chance, myself, to watch all these other different families growing up, and this is about one of those families. And they're called the Joneses.

0: is bad to be alone.
1: Alone. Bad. Friend. Good.
2: Friends. Good.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Che stamattina, che stavamo a di, quindi
2: che stavamo a di. Io manco te sento, non so che me stai
1: io
2: a di.
1: Ah, è vero.
0: Dai.

0: diavolo sto guardando? Quando è che questo accada nel film?
1: Adesso. Sta guardandolo adesso, signore. Tutto ciò che avviene adesso sta avvenendo adesso.
0: Che è successo al prima?
1: È passato.
0: Quando?
1: Adesso. Siamo all'adesso adesso.
0: Torniamo al prima.
1: Quando?
0: Adesso.
1: Adesso.
0: Adesso.
1: Non posso.
0: Perché?
1: L'abbiamo superata.
0: Quando?
1: Proprio adesso.
0: Quando il prima sarà adesso?
1: Presto.
0: Quanto presto?
2: Signore!
0: Che c'è?
2: Ho identificato la loro posizione.
0: Dove?
2: È la luna di Venere.
1: Ottimo lavoro, stabilire la rotta e prepararsi all'arrivo.
0: Quando?
2: Alle precise,
1: domani,
2: signore!
1: Domani a mezzogiorno saranno nostri prigionieri.
0: Chi?

damn home.

Fai l'artista e te ne freghi. Ma siamo noi che ce ne freghiamo di te. Sei un artista. E ce lo caghi che sei un artista. Dormi una notte in facoltà, hai fatto l'occupazione. Squappi due manifesti e sei con la coscienza a posto. L'Espresso una settimana sì e due no. E Linus quando ti pare. Ed ecco risolto il problema di tenersi aggiornato. In pratica, ciccio, o diventi produttivo per il movimento o vaffanculo.

In culo agli agenti di borsa di Wall Street che pensano di essere i padroni dell'universo. Quei figli di puttana si sentono come Michael Douglas, Gordon Gekko e pensano a nuovi modi per derubare la povera gente che lavora. Sbattete dentro quegli stronzi della Erron a marcire per tutta la vita! E Bush e Cheney non sapevano niente di quel casino. Ma fatemi il cazzo di piacere!

0: sa, sa. Prova uno, prova. Qui Radio Alice.
1: Sono Antonio. Vi volevo dire a tutti che anche i carabinieri devono lavorare di meno.

0: Come sta tua sorella?
1: Sono anni che non la vedo. È una grande star adesso.
0: Perché non si capiva? I vincenti si riconoscono alla partenza. Riconosci i vincenti e i brocchi. Chi avrebbe puntato su te?
1: Io avrei puntato tutto su te.
0: E avresti perso.

0: sei stanco. Buonanotte.
1: Buonanotte, Mo. Grazie.
0: Che hai fatto in tutti questi anni?
1: Sono andato a letto presto.

0: over me.
1: Another one.
2: Just some.
3: Oggi su Radio C-Roma, musica brasiliana a colazione. L'incrocio tra la cultura degli indigeni sudamericani, decolonizzatori europei, e quella della diaspora africana in un carnevale di stili. Coro, samba, frevo, bossa nova. È un grande errore della musica contemporanea che la cornice diventi più importante del quadro.

Abbigliamento di Filini. Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi, maglietta della Gil, mutanda ascellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent.

0: That's some good sound and music there.
1: Siete dei barbari. Barbari? E tu osi chiamare noi barbari? Sì, è un appellativo giustificato. Perché noi intendiamo distruggere quel mondo che voi, gente civilizzata, avete costruito. Noi vogliamo cancellare la storia dal momento in cui le macchine e le armi hanno rovinato più di quanto non abbiano offerto. E quando tu sarai morto, l'ultimo residuo vivente dell'inferno sarà scomparso. Per sempre.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 19 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 66%.
1: In culo ai russi di Brighton Beach, mafiosi e violenti, seduti nei bar a sorseggiare il loro tè con una zolletta di zucchero tra i denti. Rubano, imbrogliano e cospirano. Tornatevene da dove cazzo siete venuti.

Radio Ciroma 105.700 da oltre 20 anni nell'etere cittadino. Ladies and gentlemen, would you-

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma.

0: sì. Appena arriva il brunch ne dobbiamo mangiare una. Certo, dai.
1: Niente, buon anno ancora a tutti quanti e un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Ciroma. Big up yourself, Fella Scalor.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

0: ringraziamo i ragazzi di Roma, sempre supporto fantastico, grazie, grazie mille per averci invitati stasera, siamo felicissimi di esserci
1: per l'ennesima volta, tra l'altro, quindi grazie,
0: quindi
1: ennesima volta. Alla ennesima.
0: Vi ostinate a chiamarci nonostante siamo la merda che siamo, purtroppo questo ci passa il convento. Siamo mediocri musicisti, mediocri scrittori di canzoni, mediocri cantanti, che questa città ha reso un po' meno peggio.

0: what you hear is not what I'm saying.
1: Uno. Il sonno comincia a sparire. Due. Tra poco sarai sveglio. Tre. Sarai completamente sveglio. Quattro. Ogni traccia di sonno è completamente sparita. Cinque. Sei allo stato normale di veglia. Apri gli occhi. Apri gli occhi. Apri gli occhi.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 39 minuti.
1: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio Ciroma.
2: Ma perché? Perché devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose?

Buia, come stai? Tutto a posto? Senti, allora, senza che fate troppi giri, dovete stare con 10 kill, diglielo pure a Chris, perché a family è family, capisci? Un'offerta che non potete rifiutare. Babù, abbraccio, aiuto.

Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

voi conoscete tutti chi è Mazzatosta Giocondo. E sapete anche che se c'è una persona che ha tentato di spiarci nella nostra attività di tutto questo periodo, che ha tentato di carpire notizie, di incriminare le persone, di denunciare la gente, secondo me il responsabile primo all'interno dell'università è Mazzatosta. Certo, lui era il capo dei poliziotti all'interno. Allora le persone potevano credere che questo Giocondo Mazzatosta fosse pagato direttamente

0: alla polizia, punto e basta. Ebbene, non è vero. Noi abbiamo la prova che Giocondo Mazzatosta è pagato non solo dalla polizia, ma dall'università. Ecco il mandato di pagamento.
1: Mazzatosta!
2: Mazzatosta!
1: Mezza mazza!
2: Mezza mazza!
1: Mezza testa!
2: Mezza testa!
1: Testa di mazza!
2: Testa!

0: ci sono più barriere da attraversare. Tutto ciò che ho in comune con l'incontrollabile è la follia, la depravazione, il male. Tutte le mutilazioni che ho causato e la mia totale indifferenza verso di esse. Tutto questo ora l'ho superato. La mia pena è costante e affilata. E io non spero per nessuno un mondo migliore. Anzi, voglio che la mia pena sia inflitta agli altri. Voglio che nessuno possa sfuggire.
1: Ma anche dopo aver ammesso questo, non c'è catarsi. La mia punizione continua a eludermi. E io non giungo a una più profonda conoscenza di me stesso. Nessuna nuova conoscenza si può estrarre dalle mie parole. Questa confessione non ha nessun significato.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma.
0: Telesuoni. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.
2: Il Triveneto.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

0: Mi vogliono che vada a Las Vegas subito e che contatti un fotografo portoghese di nome Lacerda. Lui mi darà tutti i dettagli. Devo solo stare nella mia suite insonorizzata e lui mi cercherà. Che ne dici?
1: Dico che puzza di guai. Avrei bisogno di una marea di consigli legali prima che questa storia si concluda.
0: No, certo.
1: Come tuo avvocato ti consiglio di noleggiare una decaffottabile velocissima.
0: Sì.
1: E ti servirà della cocaina. Un registratore per musica speciale. Camicia da Acapulco. Andartene da Los Angeles per almeno 48 ore. Addio al mio weekend.
0: Perché?
1: Perché naturalmente dovrò venire con te. E in più dovremo andarci armati anche. Fino ai denti.
2: Beh, perché no? Se una cosa vale farla bene.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

non si riusciva a vederne la fine. La fine. Per cortesia, si potrebbe vedere la fine.

Avvampando gli angeli caddero. Profondo il tuono riempì le loro rive, bruciando con i roghi dell'orco.

Ciao, sono Kenobit e questa è la seconda puntata di Più Caos, 10 anni di hacking e media attivismo a cura di Laura Beritelli, edito da Agenzia X. Avevamo finito il primo capitolo e iniziamo con il secondo. L'esperienza ECN. La proposta del gruppo danese TV Stop di lanciare una rete telematica europea condivisa a uso e consumo del movimento antagonista risale al 1988. Lo European Counter Information Network, o ECN, prevedeva la creazione di tante reti nazionali da connettere assieme. Per l'Italia, il referente del progetto era allora il Coordinamento Nazionale Antiimperialista e Antinuclearista, detto anche Anti-Anti. Nota, qui adesso il libro inizia ad avere delle parti di intervista, o meglio delle parti in cui riporta testimonianze di membri di AI. Quindi vi leggerò il nickname. SND. SND dice: all'iniziativa di TV Stop, dall'Italia avevano partecipato i padovani di Radio Sherwood, Zombie J da Bologna e i romani di Radio Onda Rossa. Una volta tornati, cominciarono a fare un'elaborazione politica sull'emergere delle nuove tecnologie. La proposta era quella di costruire una rete di BBS che mettesse in collegamento le soggettività alternative, i gruppi della sinistra radicale sparsi per l'Europa e che allora, nel 1988-1989, erano ancora estremamente rarefatti, molto legati a situazioni territoriali e contingenti. A Padova installarono un nodo della BBS, con una tecnologia amatoriale FidoNet mutuata dagli americani, che tramite un telefono, un modem e un computer ti faceva collegare a una banca dati. Nel 1989 ebbero inizio i primi collegamenti sperimentali e nel 1990 la rete ECN vide la luce, smistata tra i nodi italiani di Padova, Firenze e Roma, poi Bologna e Torino e infine Milano. SND dice: l'idea ci piacque molto, ma a Milano all'inizio non attecchiva. A Leoncavallo c'era una grossa resistenza. All'epoca il computer stava nei luoghi di lavoro, te lo metteva lì l'azienda per farti lavorare di più. Era uno strumento del padrone. Il collettivo informatico di comunicazione era già nato. Da 4 avevamo aggregato altri 5 o 6. Facevamo corsi di computer per darci una nostra legittimità. Spingendo, tirando, dando una mano a gestire il bar, in qualche modo nel 1991 riuscimmo a comprarci un computer e a mettere online il nodo ECN di Milano. I nodi ECN erano già una decina quando, nel giugno del 1991, il progetto venne ufficialmente presentato all'International Meeting di Venezia, dove circa 2.000 soggetti nazionali e internazionali si erano dati appuntamento per discutere le nuove forme dell'antagonismo. Da subito venne inaugurata una riflessione su come allargare la rete al resto d'Europa, ma, di fatto, l'Italia resterà l'unico territorio nazionale ad aver dato seguito alla proposta nata dall'incontro di TV Stop. Ma l'idea era già nell'aria, e in Olanda si realizzerà con XS4ALL, una iniziativa per garantire l'accesso internet a tutti, che nasce dal mondo dell'alternativa, ma vestirà i panni del provider commerciale. In Germania, il movimento degli Autonomen darà vita a Spinnetz, Spidernet, una rete formata da gruppi della sinistra radicale. SND racconta: tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 stava emergendo un mondo della comunicazione del tutto nuovo rispetto ai canoni classici. Il quotidiano, la rivista, la televisione. Negli Stati Uniti c'era già la Usenet. Internet era uno strumento già praticato da tutti, anche se ad avere accesso alla tecnologia era ancora un'elite. Dai primi seminari e incontri nazionali organizzati per confrontarsi sulla rete ECN emergono due differenti modi di intendere le potenzialità della telematica amatoriale. Da una parte abbiamo l'area ECN, il collettivo che mantiene e prende il nome della stessa rete ECN, che la vede come un mezzo a disposizione del fare politico. Dall'altra, un'area più variegata, tra cui elementi di Decoder, Havana BBS di Roma e la Cayenna di Feltre, che intravedono in essa una nuova frontiera dell'agire umano, sulla base di una nuova modalità rizomatica del comunicare. Citazione questa di Arturo Di Corinto, Tommaso Tozzi in Hacktivism, la libertà nelle maglie della rete 2002.
Torniamo a SND, che dice: c'era già ai tempi chi faceva un'analisi più evoluta, come quelli di Decoder, in qualche modo i nostri nemici famiglia. Avevamo due visioni contrapposte. Loro già da anni portavano avanti una visione di tipo culturale sull'hacker e sul cambiamento che le nuove tecnologie avrebbero portato nel mondo e nella società. Una visione molto elevata. La nostra idea invece era funzionalistica, utilitaristica. Ci serviva uno strumento per mettere in collegamento i soggetti di movimento, i collettivi, i centri sociali, chi faceva iniziative di lotta. Per la sezione milanese del collettivo ECN, il contesto politico era un fattore imprescindibile, specialmente perché operava in un periodo, quello tra il 1989 e il 1992, che vedeva la nascita del cosiddetto movimento dei centri sociali. A Milano era una decina d'anni che non si vedeva un fermento simile. SND. Sull'onda dello sgombero e della rioccupazione del Leoncavallo, il 16 agosto del 1989, partì una serie di piccole e grandi occupazioni che presero un posto sulla ribalta, tentando di farsi vedere e di dettare un'agenda politica, pur nel piccolo del mondo dell'alternativa. Un altro degli elementi significativi di quei momenti fu il movimento studentesco delle Pantera, che aveva come caratteristica quello di coordinarsi con il fax. Fu infatti chiamato anche il movimento del fax. Dalle segreterie occupate delle università ci si mandavano quintali di fax, e così facevano anche i centri sociali, passando notizie di un'occupazione o di un presidio. Erano i presupposti di qualcosa che stava crescendo, che stava cambiando. C'era l'idea che ci fosse un movimento che stava nascendo o rinascendo. Si vedevano facce nuove e proprio dentro questo fiorire di cose venne l'idea di poter usare strumenti diversi, come era stato il fax per la Pantera. Dentro quel contesto prende piede anche tra di noi l'idea che il computer possa essere uno strumento da usare per costruire collegamenti, per scambiare informazioni, per condividere cose. Durante i primi anni 90, gli obiettivi di ECN si modificarono progressivamente, superando quelli del solo coordinamento anti-anti. Si cerca di coinvolgere tutte le realtà di movimento che non usano mezzi digitali, da un lato dedicandosi a convertire in formato digitale i documenti da esse prodotti e, dall'altro, tenendoli in contatto tra di loro. SND. Tutti i sabati e le domeniche andavamo nei posti dove c'erano gruppi di persone che volevano fare un proprio nodo, cosa, questa, che non succedeva quasi mai perché c'era una barriera tecnologica insormontabile. Mettere in piedi un nodo richiedeva grandi competenze. In definitiva, ne nacquero molto pochi. Al massimo splendore c'erano 9 computer più 3 o 4 point che non davano accesso all'esterno, ma che si collegavano e si scaricavano tutti gli aggiornamenti. In quel modo, comunque, riuscivamo a fare circolare tutte le comunicazioni dei centri sociali. Eravamo in pochi, io e un altro paio di soggetti a Leoncavallo, qualcuno a Roma, Via dei Volsci, Radio Onda Rossa, qualcuno a Radio Sherwood. Ricevevamo quintali di fax, li battevamo al computer e li mettevamo in rete. Allora ci sembrava di avere una grande capacità di comunicazione, tanto che nel 1993-95 si tentò anche di dare vita a un'esperienza parallela, una specie di agenzia della sinistra radicale, un servizio rivolto alle radio di movimento. Data la straordinarietà e trasversalità del suo ambito di interesse, il movimento telematico stava crescendo in modo contiguo ma indipendente rispetto all'iniziativa dei singoli centri sociali. ECN a Milano realizzava fanzine o giornali che riportavano le notizie che circolavano esclusivamente a mezzo telematico, pubblicava un bollettino settimanale e molto altro ancora. SND dice: prendi il bollettino ECN, quello che andava stampato in 200 copie il lunedì sera. Era dai tempi di lotta continua che non si vedeva una cosa del genere. Allora si disse che non era un confronto da poco. Ci misuravamo con lotta continua. Alla fine della prima metà degli anni 90, il coordinamento anti-anti si sciolse. I rapporti tra centri sociali iniziarono a cambiare e ci furono derive di vario genere. Il movimento entrava in crisi per come si era conosciuto fino a quel momento e anche ECN, di riflesso, visse una stagione di sottoutilizzo e scarso interesse. Al contempo emergevano approcci alla rete ancora diversi. SND dice: c'erano dei disgraziati in giro che
che hanno subito pensato di poterci fare cose diverse con questi attrezzi. Nasceva il collettivo Luther Blisset, i bolognesi cominciavano a usare CN per fare un'azione di critica molto riflessiva e profonda sul modo di essere dei centri sociali. C'era, che so, l'idea di essere gli eredi dell'autonomia operaia, ma quella roba non esisteva più, era morta e sepolta, e non c'era nemmeno più lo stesso contesto sociale. Era un'idea nostalgica, così come era nostalgica tutta una serie di canoni della sinistra radicale riproposti nel piccolo mondo dei centri sociali, che invece era completamente diverso. Se Lenin avesse visto una roba simile, gli sparava subito, li mandava in Siberia, non ci pensava due volte. Facevamo i concerti punk il sabato sera, l'elemento fondamentale dell'economia del centro sociale era il bar, dove si spacciavano ettolitri di birra, le canne andavano a mille. Era un'idea abbastanza infondata, l'essere gli eredi di qualche cosa. Nei centri sociali c'era un ceto politico un po' vecchiotto, e poi c'erano dei giovani che dicevano «è diverso adesso». Iniziò insomma una frattura anche in ECN, con i gruppi che vedevano con più difficoltà questo cambiamento. L'idea che si potesse usare gli strumenti diversamente per fare discorsi che andavano al di là della tradizione e che parlassero della società com'era in quel momento. Nel mentre, nel gennaio del 1993, durante un incontro a Firenze, viene decisa la creazione di una rete autonoma con gateway aperti verso tutte le reti che ne facevano richiesta. Nasce così la rete Cybernet. Il primo collegamento viene stabilito fra il nodo senza confine BBS di Macerata, che funge da smistamento per tutte le comunicazioni, hub nazionale, e Hacker Art BBS di Firenze. A marzo e ad aprile si collegano Decoder BBS di Milano e Beats Against the Empire di Trento. SND dice: la rete ECN si era degradata e ridotta. Noi di Milano, per mantenerla in piedi, prendemmo contatti con altre reti Fidonet, come PNET, che ci rimise in collegamento con la rete di Decoder. A differenza della rete ECN, Cybernet è una rete di tipo rizomatico, un modello orizzontale con aree e messaggi in cui chiunque può sia leggere che scrivere. L'area messaggi principale di Cybernet era Cyberpunk, zona trasversale condivisa inizialmente dalle reti ECN e PNET e in seguito da Freaknet e altre ancora. Nel suo primo anno di vita, Cybernet raggiunge una ventina di nodi, nel secondo circa 50. SND. Sempre nel 1993-1994 il CERN si inventava il web. Jerry Cornelius, che si occupava di informatica e seguiva le novità, mi fece vedere una delle prime schermate e mi disse: guarda, questo è il futuro. E ci iniziammo a interessare a questa cosa. L'arrivo di internet apre in effetti una nuova stagione per ECN Milano e nel 1995 nasce Isole nella Rete e l'omonimo sito web in cui confluiscono i contenuti di ECN e anche le sue principali aree messaggi riconvertite in mailing list. Le prime liste sono Movimento, fu le iniziative politiche dei movimenti alternativi in Italia. CS List, fu le iniziative dei centri sociali. Internazionale, fu le notizie internazionali. Ed ECN News, la newsletter di ECN. Dopo vengono EZLN IT, a sostegno della rivolta zapatista in Chiapas. Cyber Rights, sul diritto alla libertà di comunicazione. Antipro, sulle tematiche antiproibizioniste. E deviazioni sulle questioni omosessuali. La nuova piattaforma apre quindi i primi siti gestiti da realtà antagoniste italiane come Tactical Media Crew e Malcolm X di Roma o Strano Network di Firenze. SND dice:

Internet si apriva un orizzonte nuovo. Io e Jerry cominciammo a ragionarci su e chiedemmo un incontro con le altre persone degli altri collettivi che si erano perse per strada. Nell'agosto del 1995, alla festa di Radio Onda d'Urto, a Brescia, ci trovavamo in una ventina circa e proponemmo il salto su Internet. Nel frattempo, Radio Sherwood aveva preso posto su XS4All, un provider commerciale olandese sostanzialmente formato da compagni, nato anch'esso sulla scorta della proposta di TV Stop. Anche i bolognesi e i romani si erano trovati uno spazio per appoggiare le loro quattro pagine web. Noi, invece, proponemmo di fare il nostro server. Ci risposero che non aveva senso centralizzare in un momento in cui la rete si stava espandendo, ma noi cominciammo lo stesso, perché l'idea ci sembrava buona. Come gruppo ECN Milano, facciamo delle serate nei centri sociali, l'ECN Tour, in cui facevamo vedere internet, spiegavamo come poteva essere un passaggio non solo di ordine tecnologico, ma anche sul piano delle possibilità comunicative. Coinvolgendo anche le persone che avevano partecipato ai progetti nelle città negli anni precedenti, riuscimmo a trovare le risorse per comprare un computer e stringere un contratto con un provider. Nel marzo del 1996 costituimmo un'associazione, Isole nella Rete, e partimmo. Il primo agosto eravamo online, con ancora un po' di dubbi da parte di molti. D'altra parte c'era stato proprio un passaggio di decisionismo di noi milanesi, convinti di quello che stavamo facendo. ECN diventa il primo network virtuale del movimento italiano, il primo che fornisce account di posta elettronica, siti e, soprattutto, le indispensabili liste di coordinamento. Nel tempo si era fatta avanti un'idea della rete non solo come struttura di distribuzione, ma come soggetto politico di per sé. Non senza difficoltà, Isole nella Rete riesce a mantenere una posizione autonoma, ad affermarsi come strumento di tutti e non come organo di un determinato centro sociale. L'idea è infatti quella di fornire occasioni di relazione e comunicazione in un mondo segnato dalle dinamiche di frammentazione e della contrapposizione politica. SND aggiunge: la cosa funzionava, comunque, e anche chi aveva messo le pagine altrove le spostò sui server di ECN. Costruire un luogo dove stavano tutti divenne un elemento di grandissima visibilità in un momento di dispersione per i soggetti della comunicazione. In effetti, questo fu uno degli elementi di successo dell'iniziativa. Uno sapeva che se si collegava a www.ecn.org e trovava la comunicazione della sinistra alternativa italiana, i centri sociali, le radio libere, i collettivi, di tutto e di più. C'era, si poteva vedere. E questo era un obiettivo abbastanza difficile da raggiungere. Nel 1998, ECN, Isole nella Rete, fornisce il primo Anonymous Remailer italiano, un importante strumento di difesa della privacy e di crescita per la comunicazione degli attivisti. Quell'esperienza e il relativo materiale confluiranno in un libro, Kryptonite, che uscirà lo stesso anno, andando a costituire un'eredità fondamentale per le nuove generazioni che si affacciano al mondo digitale. SND. La nostra esperienza come ECN è finita nella prima metà degli anni 90, quella come Isole nella Rete nella seconda metà degli anni 90. Poi ci sono state altre cose, e ci sarebbero state comunque. Penso a Indie Media, che è nata per conto suo e che ha fatto cose estremamente interessanti, probabilmente più di quelle che abbiamo fatto noi, o all'esperienza di Inventati e Autistici e a tutta la banda degli sciamannati o giovinastri, come li chiamavo io. Ai fini della nostra narrazione, il 1998 fa dunque da spartiacque. Con il 1998, possiamo dire, un'epoca finisce e un'altra comincia. Il passaggio di consegne si conclama attraverso l'organizzazione del primo Hack Meeting, che diventerà in seguito l'appuntamento annuale delle controculture digitali. SND. Nel 1998 c'è stata la prima iniziativa interessante, che usciva un po' dal perimetro tradizionale dei collettivi precedenti. I fiorentini danno vita al primo Hack Meeting. In prima battuta la proposta viene presa dal collettivo che si occupava di Isole nella Rete, con un po' di perplessità, perché non era una cosa esattamente politica. Poi siamo andati tutti e ci è piaciuto, tant'è che l'anno dopo l'abbiamo replicato a Milano. Quello fu il punto di passaggio attraverso cui portammo il collettivo ECN fuori dal Leoncavallo e, in qualche modo, segnò anche la fine di quell'esperienza. Lì, a Milano, nel 1999, il collettivo ECN Milano si sciolse e nacque il collettivo Lo.

to relax. I need a time.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma
0: 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto quella bella.

imprenditore, sei bravo a rimanere qui, paghi il pizzo ai cravattari che si appoggiano ai clan, che votano i consiglieri regionali, che ridacchiano alle tue spalle scorreggiando soldi che non arriveranno mai. E poi ci dicono che siamo da terzo mondo.

Dempsey!

0: E tu chi sei?
1: Sono Enrico il Rosso, duca di Shale, signore del Nordlands e capo del loro popolo.
0: Bravo, salve, signore dalle strane mutande. In questo momento sei il capo di due sole cose, del cazzo e della merda,
1: e anche di quelli per poco.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 13 e 41 minuti.
1: E che riappropriarsi del sole e del cielo, nel senso di conoscerne i movimenti, ti mette in sincronia con le cose cosmiche che vivono dentro di te, perché tutti i tuoi atomi pesanti che c'hai, come il ferro, il cobalto, il nichel che c'è dentro di te, sono tutti atomi che vengono dalle stelle, sono stelle che sono esplose, hanno mandato in giro questi atomi pesanti, quindi nel tuo corpo c'è la storia del cosmo. Tanto più affascinante è che con la coscienza tu realizzi questa cosa che già vive, ma vive come ignorata. In qualche modo tu rappresenti l'autocoscienza del cosmo. Cioè, so che suonano sacerdotali, ma voglio dire, nel senso che noi siamo degli animali che guardano in alto, pur non avendo la conformazione degli occhi come certi insetti per guardare in alto, perché noi abbiamo gli occhi per guardare davanti. Però noi guardiamo, tutte le civiltà hanno guardato il cielo, e a partire dal cielo si sono orientati per muoversi sulla terra. C'è qualcosa che si riferisce propriamente alla specie, no? E come sosteneva Marx, le cose più significative dell'uomo sono quelle che l'apparentano alla specie, cioè quelle in cui è come la specie che diventa cosciente di se stessa, e da questo punto di vista ovviamente si separa dalle altre specie per questo elemento di coscienza.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

tu operaio, vedi di metterti a posto una volta per tutte, smettila di chiedere qualsiasi cosa, di incatenarti al comune e di chiedere una casa a Pinuzzo Curiminne. Perché per la miseria, lo vuoi capire sì o no che la gentile è lì solo per chiudere il trittico della famiglia? Poi sai com'è, i governi cadono, ma le facce di culo ruotano ancora come i satelliti. Antonio, Pinuzzo e Pinuzzo Curiminne. Eh? Cosa vuoi di più? È il trionfo del brutto a favore del pragmatismo del centrodestra.

passa per l'angola. Se invece della sua pistola avesse preso il passaporto, forse oggi non sarebbe

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 48%.
1: C'è uno spazio che avanza.

L'omicidio di Simeone è un atto simbolico e soprattutto è un segnale forte lanciato a Cutolo e ai clan napoletani che da anni controllano il traffico delle sigarette e della droga. E Bardellino, praticamente uccidendo Simeone, hanno voluto tracciare una linea di confine e quindi escludere i cutoliani dalle zone di loro appartenenza, del loro paese e dei paesi vicini. Però sanno benissimo che questo a loro non basta. Che se hanno voluto affermare il predominio sul loro territorio non è stato per rimanersene fermi lì, è stato solo il primo passo per avere sotto controllo una base da cui espandersi. E facendo questo, da questo momento in poi, saranno costretti a scontrarsi in continuazione con Cutolo e i suoi alleati, in una guerra logorante senza fine. Mentre se vogliono veramente fare il grande salto, diventare loro il nuovo centro del potere e della ricchezza, allora devono agire subito e radicalmente. Devono lanciarsi subito in una strada senza ritorno che li porterà o ad annientare i rivali e prendersi tutto, o a essere annientati loro e scomparire per sempre. I loro nomi cominciavano già a circolare quando si parlava di loro, che allora avevano 20 anni o poco più. Tutti dicevano la stessa cosa: sono figli di nessuno, dei sottoproletari miserabili. Se ne parlava con disprezzo, non tanto per le loro azioni, ma proprio per le loro origini. Poi invece, quando il gruppo inizia a diventare potente, l'atteggiamento cambia rapidamente e cominciano a essere guardati con un certo rispetto e considerazione. Loro sono praticamente costretti a compiere il grande salto e lo compiono con un'azione che deve essere spettacolare, perché deve restare indimenticabile. Il luogo scelto per l'attacco è il cuore del nemico, il luogo sacro dei cutoliani, il circolo dei cacciatori, che si trova proprio al centro del paese di Cutolo, il luogo dove si riuniscono la domenica mattina dopo la messa gli affiliati di maggior spicco del clan, e dove nessuno si sarebbe mai aspettato che mettessero piede gente di un altro paese. Il piano era stato architettato da Antonio Bardellino e minuziosamente preparato. Era stato affittato un pulmino, preparate le armi e i panini, come per una gita domenicale in piena regola. Col pulmino partono in una decina. Antonio Bardellino e il fratello Salvatore, non Ernesto, quello che poi è diventato sindaco perché si cagava sotto. Poi Mario Iovine, non suo fratello Mimmo, che pure si cagava sotto. E poi killer come Sangra, il Cocchiere, il Fuggiasco, il Bassotto, che è un parente dei Bardellini, cioè tutti quelli che saranno poi il gruppo dirigente del nuovo clan. Arrivano in quel paese, parcheggiano normalmente il pulmino, tutti scendono con le loro borse come se dovessero andare a fare una scampagnata. Arrivano nella piazza principale, proprio di fronte al circolo dei cacciatori, dove c'è sta tutta sta gente seduta fuori ai tavolini come dappertutto la domenica nei paesi del sud. Loro scendono da questo pulmino, arrivano là davanti, si fermano e di colpo tutti insieme estraggono i kalashnikov, i mitra e le pistole e cominciano a sparare all'impazzata, crivellando di colpi tutti quelli che sono lì, cutoliani e gente qualsiasi che non c'entrava niente. Fanno un massacro, una vera strage, ne uccidono 14 o 15 e decine di feriti. Continuano a sparare, quelli non hanno neanche il tempo di reagire, e poi tranquillamente, in mezzo alle urle e alla confusione, ritornano calmi e sicuri al pulmino, risalgono e se ne vanno via come se nulla fosse. Il giorno dopo nel paese cominciano ad apparire sui muri scritte dove si vedeva la sigla NCO con sotto un teschio, perché Cutolo aveva chiamato il suo gruppo la nuova camorra organizzata. Queste scritte si vedevano un po' dappertutto, sulle serrande, come sul muro di fronte alla chiesa, e naturalmente in paese non si parlava d'altro. A casa sua, per esempio, sua madre e la vicina di casa, che parlano continuamente di tutto quello che accade nel paese. Nel commentare l'episodio esprimono sgomento per la strage, però comunque ne parlano con molta enfasi, soprattutto la vicina di casa, che sua madre, la classica donna dimorata di Dio che non esce mai, ne parlano quasi con ammirazione, perché quelli sono comunque persone del paese,
che hanno avuto il coraggio di andare fino là, di andare a compiere questa strage incredibile. La vicina di casa, il giorno stesso, sapeva già tutti i particolari della strage, eppure anche lei una donna di casa. Marito postino, in pensione, due figli da mantenere all'università. Una donna, insomma, che vive per casa e chiesa, però anche lei, come tutti d'altronde, nel paese sa chi è stato, sa perché l'hanno fatto, sa quando l'hanno fatto, sa come si è svolta l'azione. Poi sicuramente ce l'ha ricamato un po' sopra come tutti. Te ne accorgi ascoltando tre o quattro persone diverse. La storia è la stessa, però cambia nei dettagli. Per esempio parli con uno e ti racconta che Sandokan aveva nelle mani due pistole, un coltello in bocca. Poi quando ha scaricato le pistole le ha buttate via e impugnato il coltello per continuare a uccidere. Invece un altro ti racconta che Mario Iovine scende dal pulmino con un mitra enorme, tipo un marino da un elicottero americano, e fa da solo una strage micidiale. Cambiano i dettagli, ma la sostanza rimane

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 43 minuti.
1: I swear I will not kill anyone.

that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation.

La nebbia agli irti colli pioviginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini l'anime a rallegrar. Gira su ceppi accesi lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar tra le rossastre nubi stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri nel vespero migrar.

Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 39 minuti.
1: Grazie, intanto grazie della splendida ospitalità che ci date sempre ogni volta che scendiamo qui a Cosenza. E sono assolutamente convinto che questo sia un luogo adeguato a porre delle tematiche che sono urgenti e anche difficili.

لا دور الوهر ندور هشوف فريق.

And love is strong.

was like that, you know.

Anarchia significa liberazione della mente umana dal dominio della religione, liberazione del corpo umano dal dominio della proprietà, liberazione dalle catene e dalle restrizioni del governo. Significa un ordine sociale basato sulla libera associazione degli individui.

0: saluto al quartiere di Via degli Stadi, con le sue case che crollano e le recinzioni dei vigili del fuoco a segnalare il pericolo. Con le domeniche fatte ad un San Vito semivuoto perché la squadra tentenna. Io non ci vado perché non amo il calcio, ma le facce ipocrite che dicevano era meglio quando c'era Eggio fanno più paura dell'acido.
1: È tutto che essero cos'è?
2: Era meglio quando c'era Pagliuso.
3: Era meglio negli anni 30.
2: Negli anni 30.

la radio aveva quando io sono arrivato aveva un'entità che è questa, è rimasta tale, è un'entità forte, un'entità costruita su un pensiero che riesce ad essere trasmesso da un individuo a quello successivo che arriverà alla radio. Chi entra alla radio fa parte già di un pensiero che riesce a essere trasmesso. Questa cosa è incredibile, è bellissima.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 41 minuti.
1: Agghiacciante!
2: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
3: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
4: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org. www.ciroma.org.
5: Vieni anche tu. Tu.
2: Nado Zizi.
6: Sostieni Radio Ciroma
7: 105.7.
2: 24 ore su 24, senza interruzioni pubblicitarie.
8: Ah! È una bavata,
9: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
10: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
11: Radio Ciroma.
12: 105.7 di Cosenza.
2: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, e volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: Crede che oggi la condizione della gente di colore in questo paese sia in qualche modo sulla via di un miglioramento?
1: Certamente vi sono stati dei mutamenti, ma in superficie. Il potere cerca ancora di sfruttare i pregiudizi dei bianchi. E questo per dividerci, per far sì che la classe lavoratrice, bianca e nera, non ci unisca in una lotta comune. Questo è quello che teme il potere.

0: Non vorremmo doverci ritrovare nella circostanza in cui...
1: Radio Ciroma.
2: Avvissami i faca.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17:41.
1: Vi saluto a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
2: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
3: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
4: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
1: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
1: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
1: Ah, lui gli piace.

0: doppio grazie, perché la TAV è un modello sbagliato, è un modello che dobbiamo, diciamo, cercare non combattere, ma informare e dopo mettere davanti alla gente e dire: ma guardate cosa provoca, scegliete voi, però le cose chiare devono essere esposte in maniera chiara e trasparente, quello che non avviene purtroppo.
1: Bisogna che si faccia informazione così come state facendo voi.

0: meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no? Un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica. Ma voi siete grandissimi, perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Anzi, un abbraccio a tutti e viva Radio Ciroma.
1: Grazie. Ciao.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18 e 41 minuti.
1: Ci ho sempre avuto tutti conto, Alfonso, credimi, ci ho sempre avuto tutti conto. Prima, anticipatamente, i miei genitori, adesso ci si è messa pure Franca e continuo a vivere in questa tormentosa consapevolezza del generale lerciume che ci circonda. E nessuno mi ascolta, e nessuno mi capisce, nessuno mi sta a sentire.
2: Scusa, vuoi ripetere?
1: È un'ora che parlo, Alfonso!
2: Stavo pensando a una cosa mia, dimmi tutto, dimmi.
1: Ma io non ce la faccio più, non ce la faccio più!
2: Giulio, ma perché fai così? Io c'ho una cosa che ti può aiutare.
3: Che cosa?
2: Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello?
3: Cos'è la fa? La prova? Vabbè, la provo, dai, tanto...
2: Questa la usi solo il 2%.

rischia sul serio di diventare un'emergenza sociale ingovernabile, quella dell'area del lavoro e del non lavoro.

0: Intanto vedete che c'è molta gente che non dovrebbe prendere posto su questo treno.
1: Sono ma c'è una giornata particolare.
0: Sì, ma è per loro che stiamo lavorando, sperando certo. Che facciano qualcosa di buono, speriamo di tornare con la vittoria da Catanzaro.

0: Welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la blocca.
1: Mi da ciovina,
0: Villo. Blocca la lì.

0: per la sperimentazione di nuovi spazi sonori. Radio ECI Roma.
1: Whatever you have imagined in your wildest dreams now becomes a visual reality.

0: In un mondo difficile e competitivo, costantemente minacciato dagli errori di sistema, puoi diventare una macchina che produce denaro e successo. Oggi anche tu puoi.
1: Fai come ho fatto io. Visita oggi stesso uno dei centri dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

0: Stai ascoltando Radio C Roma. Ti pensavi che? E invece.
1: All'orologio atomico di Radio C Roma sono le ore 20:38.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu. Tu.
1: Nonna dozzi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: È una pavata, credami, una pavata, sì.
8: Pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

Un contadino si reca al mercato per vendere 3 sacchi di farina da chilogrammi 72 e 6 dozzine di uova. Durante l'operazione di scarico, uno dei sacchi, cadendo sulle uova, ne rompe la metà. Se la farina costa lire 15 al chilogrammo e le uova lire 5 l'uno, e di tutta la merce ne è stata venduta la metà, quanti soldi ha portato a casa il contadino? Tenendo conto che dalla tasca bucata ha perduto lire 35. Ma la miseria, ma questi contadini sono cose pazze. C'era pure quando vivi a scuola, i contadini non si sono mai trovati che conto. Come si, mai? Sono passati tanti anni, ancora si hanno imparato. Cioè, sacco di farina, una parte, uova, una parte. No, mia, tenere, l'uovo sotto sacra. Una fissazione lo contadino. Caro sacra la farina, perché poi in strada là su. Uno mezzo uomo mercato, a strada è tutto. A caro sacrafico, non ho fatto uovo e rompo la metà è colpa loro, cioè, secondo me è colpa loro, sì, l'agricoltura è giusto pure sotto ancora, che nessuno più proprio fa di cadere perché non si trova giustamente, poi vanno a casa è logico, quando ha guadagnato la moglie stasera, sì, non lo so che, cioè scoraggiano proprio le mogli, no? Cioè in moglie hanno spinto i contadini a lasciare agli, nella città, giustamente. Perché quando tu non sai, c'è una cosa là, tenevi, ho perso i soldi. La moglie sa che dice? Dice, ma va a fare l'operaia. Almeno la fornisce il cartello, i soldi danno lì da busta e porta a casa. Se, così i problemi saranno sempre sui contadini. Se loro continuano, quando ha guadagnato, sarà sempre un problema. Mo'.

0: Ehi, hey yo, riconosci il suono? Gli anni passano, ma in questa nazione non cambia mai un cazzo. Bassi sul beat, legacy shit, best mic shit, Yugi, let's go!
1: È una vita che la gente parla a vuoto, gratuitamente, non fa mai niente.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 20 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 59%.

0: Radio Ciroma, il punto di vista più fazioso della città.
1: Stanchi o no, dormo o no, non si svegliano e fanno male al cuore, sognano, sognano, sognano, sognano e fanno ridere e fanno bere tutti al bar.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21:40.
1: Utilizzando un normale registratore è possibile ascoltare come è veramente la nostra voce, come viene udita dagli altri.
2: Il registratore è lo strumento ideale per correggere gli errori e per affascinare il pubblico. Ma solo il modello brevettato dai tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale è capace di cancellare la mente delle persone.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.

In culo ai negri di Harlem. Non passano mai la palla, non vogliono giocare in difesa. Fanno 5 passi per arrivare sotto canestro, poi si girano e danno la colpa al razzismo dei bianchi. La schiavitù è finita 137 anni fa. E muovete le chiappe, è ora!

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

un povero ragno, parlando col baco, gli disse: compagno, sei matto o imbriaco? Perché, scusa il termine, sei tanto minchione da credere a un padrone che vive sul vermine? Non sai che li fiocchi che fai te li cambia con tanti baiocchi? Che mentre tu sudi magnando la foglia, quel boia guadambia migliaia di scudi? Bisogna aprir l'occhi, che ormai la questione se basa sul detto né Dio né padrone. Sta in guardia, fratello, sta in guardia da quello, strillò un bagarozzo che usciva da un pozzo, che quella carogna ti imbroglia e non vede che invece bisogna ridatte la fede, soltanto col crede che c'è un padre eterno, che c'è un paradiso, che esiste un inferno, soltanto con questo io credo che presto ci avremo un governo più buono e più onesto. Va via, disse il ragno, se no me te magno. Va via che te strozzo, strillò il bagarozzo. Erbaco, scocciato nel vede in pericolo la casa e la seta che aveva filato, qua disse: l'affare comincia a imbrogliarsi, è meglio a far sciopero, è meglio a squagliarsi. Intanto che sento che tira sto vento, starò con la lega per chi se ne frega, e chiuse bottega.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio C Roma, e ci ha fatto molto piacere stare con voi per questa chiacchierata.

0: Bando alle ciance, prendete quadernino e pennetta.
1: Quadernino.
0: No, che prendi il quadernino.
1: Pennetta, ecco.
0: E scrivi problema.
1: Sì.
0: In alto problema, soluzione, indicazione, calcolo, questo lo sai. Allora.
1: Problema.
0: In cambio di una promozione, ascolta bene, in cambio di una promozione hai accettato che il tuo capo ufficio ti legasse a letto e ti facesse la cacca sulla pancia.
2: Ma basta con questa cosa, che non è possibile, credo che le regie di questo.
1: No, che questi sono gli argomenti del giorno.
2: Quali argomenti?
1: E questa è la nostra società, è così ormai.
0: Per cortesia, non siamo al mercato, eh? Locke, mettiti a sedere.
1: Ha scritto sulla pancia.
0: Non essere affrettato. Ecco. Per un certo punto, dimenticavo, squilla il telefono ed è la mamma del tuo capo ufficio. Dopo poco capisci che la telefonata va per le lunghe. Tu rimani in questa posizione, che cosa fai? Ah, cerchi di assecondarlo e non gli dici niente e rimani con questa bella cacca fumante sulla pancia. B. Tossicchi e cerchi di fargli capire che c'è un limite a tutto e perdi la promozione.
1: Dai. Aspetta.
0: C. Ti tocchi.
2: Lo sapevo, dai. Basta, per cortesia, ma non sa dire altro.
1: Sono problemi di oggi.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 41 minuti.
1: Radio Ciroma, la radio dei grandi successi.

0: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui e cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia a Radio C Roma.
1: Grazie.
0: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque sia si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti, ragazzi, e vi ringrazio, siete grandi.

0: sono convinta, Reggie, che un gruppo antiimperialista come il nostro debba rispecchiare una divergenza di interessi all'interno della base di potere.
1: Sono d'accordo, Francis?
2: Sì, punto di vistamente parlando, quello che dice Judith è valido, purché il movimento non si dimentichi mai che è un diritto inalienabile di ogni uomo
3: o donna
2: di affrontare se stesso.
3: O se stessa.
2: O se stessa.
3: Giusto.
2: Grazie, fratello.
3: O sorella.
2: O sorella. Dove ero rimasto?
1: Avevi finito.
2: Ah, ah.
1: Per concludere, è un diritto naturale di ogni uomo.
3: O donna.
1: Perché non la pianti con queste donne? Ci confondi le idee e basta.
3: Perché le donne hanno il diritto di svolgere un ruolo nel movimento.
2: Perché continui a tirare in ballo le donne?
3: Voglio essere donna.
1: Cosa?
3: Voglio essere donna. E d'ora in poi voglio che mi chiamiate Loretta.
1: Come?
3: È un mio diritto di uomo.
0: Scusa, ma perché vuoi essere Loretta, Stan?
3: Voglio avere dei bambini.
1: Vuoi avere dei bambini?
3: È un diritto di ogni uomo averne se li vuole.
1: Ma tu non puoi avere dei bambini.
3: Uffa, non mi opprimere.
1: Non ti sto opprimendo, è che tu non hai l'utero. Dove si dovrebbe sviluppare il feto? Lo vuoi tenere in un barattolo?

Radio G Roma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: Fu proprio attraverso il contatto con questo folagra che Fantozzi, fallito nell'amore, trovò una nuova ragione di vita.
1: La politica. Dura e controrivoluzione, non so se stanno chiaro. E sono tanto dubbi di servizio da colpa di informazioni, di gruppi spontanei, non so se mi spiego, porco Giuda, scusa. Che in un collettivo urbano noi dobbiamo pensare a una cogestione che sia proliferante in senso sobrio. I comitati di quartiere, un'informazione alternativa precisa sulla quale noi dobbiamo... E allora che cosa bisogna fare? È a monte che dobbiamo distruggere. Oh, hai capito o no?
0: Dopo 3 mesi di letture maledette, Fantozzi vide la verità e si turbò leggermente. O meglio, si incazzò come una bestia.
2: Allora mi ha sempre preso per il culo!
3: Chi ti ha sempre preso per il...
2: Ma loro, il patronato, le multinazionali! Per 20 anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni!
3: Ti prego, Ugo...

0: Ecco, ho trovato, Chris.
1: Che hai trovato?
0: Solvente. Solvente per pittura, per i modellini.
1: Beh,
0: è un allucinogeno potentissimo.
1: Che ne sai?
0: Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva.
1: Sì, vabbè.
0: Scettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai. Sai che... E poi è Capodanno, dai. Dai, Cri, sniffiamocela. Dai, che ti costa? Un tiro solo. Io lo faccio, Cri. Lo faccio?
1: E fallo.

0: Oh! Oh, sta di pesce! Che c'hai? Oh, che ti senti?
1: Esaccio! Ma sai che è? Ti arriva dritto al cervello! Ti rovina! Prova, Cri, dai!
0: Col cazzo, guarda come stai!
1: Come sto?
0: Una merda!
1: La bomba, Cri, la bomba, dai! Prova, dai, non fare il codardo! Prova! Ti prego, fallo per me! Dai!
0: Ma com'è?
1: Di più, Cri! Di più!
0: Ma senti che puzza!
1: Dai, dai!
0: Prova!
1: Prova, dai! E dai!

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Tu.
1: Nado Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: È una pavata, una pavata, sì.
8: Pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 38 minuti.
1: Radio Ciroma, aspirina.

sesso a letto con lui e provare disgusto, stare in pigiama e imprecare di brutto e provare disprezzo, particolari nei telegiornali, nelle serie pirata, particolari nascosti nei posti.

del sesso a letto con lei. Non ci vuole poi niente, farmi cadere nel vuoto privato. Non ci vuole poi il fatto, nelle dottrine di sposi promessi, sotto le lenzuola e nemmeno vestiti di veli e gilet.

ragazzi perfetti, riso e confetti, senza più ritegno, sposi cannibali, spese di immobili, non c'è più bisogno, corsi e ricorsi nei fiumi di vita, morsi e rimorsi tra lussi di seta.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Giroma.

0: e poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
1: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
0: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
1: È stupenda questa battuta.
0: Non è una battuta. Non era una battuta.
1: No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
0: No, che dice?
1: No, forse ho toccato un argomento che non...
0: No, l'espressione, non è l'argomento, è l'espressione,
1: preferisce...
0: matrimonio a pezzi,
1: ecco,
0: ma come parla?
1: Rapporto in crisi, però è così kitsch.
0: Dove è andata a prendere questa espressione? Dove è andata a prendere?
1: Io non sono alle prime armi.
0: Alle prime armi, ma come parla?
1: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
0: Il suo ambiente è molto?
1: È molto cheap.
0: Come parla?
1: Senta, ma lei è fuori di testa.
0: E lui? Oh, come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla?
2: Yeah.

0: sul microfono. Pizza Live Production. JP.
1: Vai.

Questa è Radio Chirò. Radio Chirò, rumori nell'etere cittadino.

0: Francamente non mi entusiasma questa prossima gara, ma è diventata tradizionale qui all'Adio. La gara di Rutti. Il primo dei due finalisti, Frederick William Polosco.
1: Orco, vecchio coglione.
0: Orco, vecchio coglione. Orco. Ed ora della squadra Lambda Mi, Dudley Dozo.
2: Caccola.
0: Caccola.
3: Oh.

0: Credere è difficile, dubitare è facile.
1: Nel giro di sole 48 ore sarai in grado di mettere in crisi qualsiasi ragionamento corretto.
0: Diventa anche tu una persona irresistibile.
2: Ordina il kit delle sette supposte, brevettate dai chimici dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere